degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.

Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa

mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te, lo potrai posare.

super, gli extra, ultra crescitivi, non hanno la forza che richiederebbe un aggettivo per te.

se noi giochiamo a far gli affari con sottrazioni ed addizioni. Noi non vediamo che i denari, sogniamo solo i milioni, dimentichiamo le cose.

una e vota incontro per Santa Lucia. Ecco Maretta rinto cuore mio, si pensa da fermare, si cerca di parlare, che la mu guarda storta e ma già sta. Asta Luciana che passa e spassa scialle luce.

dolce, ma cosa è che già fa? Ma se ne rassegna, io senti che un po' si ciucca in ba' sta Luciana che passa e spassa e sciallenza, per tenisse, per la

Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò questa piccola.

quando la sposa beve l'infuso, sente una cosa e dice: uè, cos'è, cos'è, cos'è sto fungo cinese che cresce, cresce, cresce, cresce dindo vasa, e piano, piano, piano, trasa, trasa, dindo core, dindo core, cresce amore mio per te, e amore.